casa non soffrirà le femminili squadre. La gloria mia non soffre, in van son madre. Non ti sorprenda, oh figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarei. Perdona l'empia legge del mio dover, non più s'adempio.

ti, come t'arride il ciel, sopra fortuna, vittima il sacrificio, a nostri lacci, un dei nemici.

Tommy, che fa? Perché non vien? S'adona in volo qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuole da Tommy. I voti suoi furono ignora al comun per

casa non soffrirà le femminili squadre. La gloria mia non soffre, in vano son madre. Non ti sorprenda, oh figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarai. Perdona men pia le

Castiglia, presente io sono, che se vuol il detto mio, i voti suoi furono ignora al comun per rivolgere.

casa non soffrirà le femminili squadre. La gloria mia non soffre, invan son madre. Non ti sorprenda, oh figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarai. Perdona me,

e vedi come t'arride il ciel. Sopra fortuna vittima il sacrificio. A nostri lacci, onde i nemici

Eccomi, che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol detto mi, i voti suoi furono ignora, al comun per

soffre in van son madre. Non ti sorprenda, o figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarei. Perdona me in pia lecce del mio dover, non più s'adempia.

e vedi come t'arride il ciel. Soffro fortuna, vittima il sacrificio. A nostri lacci, un dei nemici.

eccomi, che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol detto mi, i voti suoni furono ignora al comun per.